啱啱有傷口咁都會吸收到啦。咁所以我諗大家就留意翻所有俾小朋友嘅一啲玩具啊、餐具啊，最好咧就可能即係睇下佢嗰個包裝說明有冇即係講一啲安全嘅保障啦。咁如果你話小朋友嚟講，一般啲杯碟咧最好佢就或者唔好咁多嗰啲五顏六色好靚嗰啲，嗰啲嚟講始終都係高風險啲嘅。